visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. I am the god of hellfire and I bring

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Weiner Broccoli. Pronto, buongiorno Weiner. Pronto, buongiorno, come va?
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ora, Weiner Broccoli è conosciuto almeno da tanti perché è una persona che si occupa molto di computer, di tecnologia Apple soprattutto, eccetera. Ma oggi noi vediamo come nasce Weiner Broccoli a livello di bambino, se lui è diventato non vedente, perché in genere tutti quelli che ascoltano la radio dicono: ma noi, sai, quando sentiamo un non vedente vogliamo sapere sempre com'è stata la sua storia. Quindi brevemente, in 30 secondi, raccontaci quali sono state le tue disavventure da non vedente, da vedente lente a cieco e viceversa? Com'è stata la tua...
3: Oddio, 30 secondi non
0: vabbè,
3: sono un granché.
0: Facciamo due.
3: Ci proviamo.
0: Ci si prova.
3: Ma no, allora, diciamo che io nasco normodotato, cioè nel senso che comunque non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista e... Oddio.
0: E quindi?
3: Pronto?
0: Sì, eccoci.
3: Ah no, no, diciamo, non ho mai avuto particolari problematiche legate alla vista fino a un certo punto e quindi c'è sempre stato una vita molto normale. Poi, da un certo punto di vista in poi, qualche problemino, eccetera, e poi si sono, diciamo così, scatenate determinate dinamiche legate alla sindrome di Coats, che è quella che poi più o meno in maniera ipotetica mi è stata diagnosticata.
0: Come si chiama questa sindrome di Coats?
3: Coats,
0: tipo le cozze, Coats, vabbè.
3: Esatto, eh. E quindi mi sono ritrovato a dover combattere con un residuo visivo che pian piano andava calando. Io posso dire che sono riuscito a sfruttare il mio residuo visivo fino ai 18 anni, dopodiché è stata un'avventura un po' complicata da vivere, anche perché parliamo di ancora prima, i primi anni 80, quindi diciamo che soprattutto per la mia famiglia, madre casalinga, mio padre praticamente legato a un lavoro di si chiamavano bovari una volta, quindi campagna. E quindi si sono trovati a dover combattere contro un qualcosa più grande di loro, e quindi da un certo punto, fino a un certo punto, vita da normodotato. Dopodiché problematiche legate anche alla, diciamo così, a un certo tipo di vita, anche molto semplice se volete, però diciamo che sia mio papà che la mia mamma hanno dovuto combattere contro qualcosa forse di più grande di loro.
0: Ecco, una cosa inaspettata, insomma, contro...
3: Sì, inaspettata perché non c'erano avvisaglie, tutto si è messo in moto, pensa Giuseppe, con un'influenza, una normalissima influenza.
0: E quindi certo che uno poi ti ricorderai sempre queste influenze che per te sono state praticamente vitali, praticamente ti hanno proprio colpito.
3: Ma sai, nella mia vita di bambino, cioè, ti ritrovi a dover combattere contro qualcosa che non capisci. È chiaro che dopo il tempo ti dà
0: assuefazione, quindi ti
3: però crea... poi alla fine poi trovi un certo tipo di risposte, cerchi di capire, però alla fine la verità è che, considerando diciamo così, l'estrazione molto semplice della famiglia, ci siamo dovuti trovare di fronte a un percorso oggettivamente molto complesso, anche perché parliamo della fine degli anni 70, perché io sono un diversamente giovane.
0: Come me praticamente. Senti, comunque mi pare che tu hai visto quasi bene fino a 18 anni, quindi insomma
3: sì.
0: Ecco, hai frequentato le scuole normali cosiddette, non...
3: Io ho frequentato le scuole normali, scuole di paese alle porte di Bologna, vicino ad Imola, e scuole che non avevano gli strumenti per poter supportare un certo tipo di difficoltà. Tutte cose che, cioè, se rapportate agli strumenti che abbiamo, cioè, io dico sempre questo, Giuseppe: se io allora avessi avuto un terzo delle cose che ci sono oggi per i non vedenti, probabilmente di lauree ne avrei prese tre.
0: È facile.
3: Perché non c'era nulla, all'epoca non c'era assolutamente nulla. Tu pensi che io nel 1988 preparai una maturità completamente a memoria.
0: Oppure si preparava con le cassette, se ti ricordi, con i nastri registrati.
3: Ma neanche quello, neanche quello, perché comunque venendo da estrazioni tipicamente agresti, campagnole, se passiamo a questo tipo di termine anche poco, magari poco elegante, cioè dal nostro punto di vista non c'era nulla di questo, cioè mia mamma mi leggeva, io cercavo di memorizzare. e alla fine nel 1988 presi la maturità magistrale con un 40, che oggi penso, ma se avessi avuto, ripeto, un terzo degli strumenti che ci sono oggi, che insegno oggi alle persone disabili della vista ad usare, ma ne avrei presi 3, 4, cioè era veramente qualcosa di pionieristico, Giuseppe.
4: Ecco, perfetto. Sto parlando della tua maturità, sicché dopo cosa hai combinato di bello?
3: Cosa ho combinato? Diciamo che, come tutte le persone che si trovano a dover combattere con una situazione di disabilità visiva, dici: cosa faccio nella vita? E allora succede che scopri che esiste, e parliamo del 1989, scopri che ci sono delle opportunità legate all'Istituto Cavazza di Bologna per poter trovare un lavoro come centralista. Dice: vabbè, ho preso una maturità magistrale, mi sono fatto un mazzo tanto,
4: ecco,
3: si può dire, ma...
4: Ma sì, diciamo, dai.
3: A quest'ora della mattina si può dire, assolutamente, e mi sono buttato in questa cosa, dice, poi vado a lavorare e chi se ne frega. Poi scopro che il cieco può usare un computer.
4: Sì, però erano le avvisaglie a quei tempi, si iniziava a quei tempi proprio a usare i computer, i famosi...
3: Ma per me era assolutamente fantascienza. Fantascienza, e mi hanno detto, quando andai a fare il colloquio per essere iscritto al corso di centralino, mi dissero: ma vuoi fare il corso di centralino o il corso da programmatore?
4: E tu dici: ma
3: che un programmatore? Ma che programmatore? Ma no, ma è impossibile. No, io non sono portato per l'informatica, perché così mi era stato detto all'epoca dell'istituto magistrale. Dice: certo, tu non sei assolutamente portato. Dico: no, centralino e basta. Ecco. Beh, ci mancherebbe, per carità, era il 1989.
4: Beh, direi
3: da lì, parliamo di eoni.
4: 28 anni fa, praticamente. 29
3: anni fa. Quindi faccio il mio corso di centralino, però all'interno di questo corso scopro che il cieco può usare il computer. Mi si è spalancato un mondo, ecco. E prendo il mio diploma di centralino, però non mi fermo, decido di fare il corso per insegnanti di sostegno, prima di tutto. Parliamo sempre del periodo che va dall'89 al 91.
4: Ecco, sì.
3: Esatto, poi grazie a quelli che all'epoca erano in corsi ASPI dell'IBM, poi mi sono anche avventurato nella programmazione. Ci ho provato, le ho provate veramente tutte, perché comunque sentivo dentro di me il bisogno di provare a essere considerato persona, prima di tutto.
4: Certo. Giuseppe.
3: Persona che aveva voglia di mettersi in gioco e di provarci, Che dirti, ho preso il diploma da centralinista, ho preso il diploma per insegnanti di sostegno, ho preso il diploma anche per programmatore di computer. All'epoca parliamo del 1992, quindi fate una botta di conti, però mi sono reso conto di una cosa, che l'importante è provarci e buttare in campo ciò che noi abbiamo da dire e da dare. Oggi faccio anche altro, non mi occupo più solo di informatica, anzi soprattutto adesso il mio diciamo che il mio campo è più legato al mondo della musica, ma se volete poi ne parleremo.
4: Certo, sicuro.
3: Però l'importante, io dico sempre, bisogna provarci. Che oggi ho 49 anni, sto per scavallare il mezzo secolo, e dico sempre che dobbiamo avere qualcosa da dire e da dare agli altri,
4: e anche a noi stessi innanzitutto,
3: a noi stessi, ma soprattutto anche agli altri, cioè nel senso che noi dobbiamo pensare che c'è un mondo fuori che di noi non sa nulla, Giuseppe.
4: È vero che quello che noi cerchiamo di espletare con questa trasmissione del mattino, proprio perché diamo i nostri dialoghi quotidiani, buongiorno dai vostri cecantibus, non ci vediamo dalla fame, tutte queste cose qui, diciamo chiaramente della nostra non abilità visiva, ma insomma ci facciamo sentire, ci divertiamo.
3: L'importante innanzitutto bisogna divertirsi, ma soprattutto io credo che bisogna avere qualcosa da dire e da dare agli altri, perché non possiamo sempre essere noi a dover chiedere
4: o ricevere.
3: A dover ricevere. Esatto, noi dobbiamo avere qualcosa da dare.
4: Certo.
3: E in tutti questi anni ne ho provate veramente tante, perché comunque mi sono ritrovato a essere consulente per 15 anni per l'Istituto Cavazza di Bologna. Ho fatto il consulente in giro per l'Italia cercando di portare in giro quella che è l'alfabetizzazione informatica per le persone non vedenti, ma non solo, soprattutto perché comunque la tecnologia può essere uno strumento che ci dà qualcosa da trasmettere anche agli altri. Però bisogna avere la voglia di sbattersi, bisogna avere la voglia di poter andare in giro, essere autonomi, perché è fondamentale l'autonomia oggi come oggi, è fondamentale.
4: Direi proprio.
3: E dobbiamo essere in grado di proporci come, prima di tutto come persone, poi come disabili, ma prima di tutto come persone.
4: E con questo come persona noi ce ne andiamo anche questa mattina.
3: Buona giornata a te, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questa è una voce femminile e tu, su questo non ci piove, mi pare che si senta che sia una voce femminile. Ma è una voce speciale, sentiamo un po'. È una voce speciale perché non è una voce femminile normale, ma è una voce più del normale. Si può presentare lei, non so come se dire signorina o signore, in questo caso è un po' una cosa strana. Comunque,
2: no, può dire anche sorella o madre o suor Maria Grazia, come vuole, come vuoi, la stessa cosa.
1: Diciamo che è proprio lì che casca l'asino, suor Maria Grazia. È la prima volta che ho in trasmissione una suora, insomma. Tra l'altro è una suora che come noi un po' ha gli stessi problemi nostri, vero?
2: Sì, esatto.
1: E allora mi scusi, anzi scusami, ti do del tu, se inizio a se inizio a spogliarti.
2: No.
1: a livello di domande, allora
2: ho capito.
1: La prima cosa che viene da chiedere a una suora, intanto, da bambina già c'era questo pensiero?
2: No. Io l'unica cosa avrei pensato tutte, ma questa no, proprio perché come si

0: prendere questa strada, e proprio il Signore mi ha preso per i capelli. Allora io facevo una vita normale, ho lavorato, ho fatto il corso di centralinista a Trieste, a Rittmeyer, poi sono andata a lavorare nell'ufficio per 5 anni e mezzo, e poi insomma da lì ho fatto un cammino di fede, che mi stavo anche allontanando dalla chiesa, perché come tutte, no, dopo la cresima, altro che l'addio, con la
1: non si diventa soldati, non si diventa soldati, ma ci si allontana un po' dai soldati.
0: Sì, esatto. Però ecco, uno deve fare un'esperienza di Dio, deve essere proprio toccato in profondità, e allora è questo che ha scaturito, ecco, in me questo desiderio. Poi insomma sono stata anche accompagnata per vedere se era veramente, se magari così
1: era una
0: piccola scintilla che poi muore, no? Come succede?
1: Sì, come, così. Come tante piccole cose che si vogliono, però dopo un po' passa. Ma parliamo, parliamo di te, di quando eri bambina e dei problemi di vista. Invece, come sono arrivati i tuoi problemi di vista?
0: Allora, io sono nata prematura dopo sei mesi e 20 giorni.
1: Certo? Insomma, avevi fretta, volevi nascere subito.
0: No. Ah, sì. Volevo nascere. Sì, è vero. Insomma, sono nata, ho fatto 40 giorni incubatrice, quindi già ho fatto il mio deserto. E come Gesù, 40 giorni al deserto prima di andare a predicare, io prima di venire al mondo, di entrare con la mia famiglia, sono andata
1: in incubatrice.
0: 40 anni nell'incubatrice. Però i medici dicono che era una cataratta congenita. Allora ho fatto un sacco di interventi, opera, venne fuori la cataratta, insomma con tanti interventi dopo è venuto fuori il glaucoma, e poi il l'istagmo e questo problema. L'occhio destro l'ho perso completamente, non ho la protesi mia. Invece l'occhio sinistro, appena un ventesimo, un po' di luce riesco a vedere. Ecco.
1: Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo avuto un po' la stessa degenerazione di vita per quanto riguarda la vista. Anch'io glaucoma quando avevo 6 mesi, e poi insomma avanti a 10 anni, invece a me totalmente la vista è andata via.
0: Poi invece mi sono inserito. Io sono la quarta di 5 fratelli, tra fratelli e sorelle, insomma sono la quarta. E sono andata al secondo anno di asilo, mi sono inserita nella scuola materna, lì già ho cominciato a scontrare le prime difficoltà, perché con i disegni, con le punze chiare, i lavoretti, non riuscivo, ecco. E sai com'è? Il problema dell'ipovisione non è compreso, specialmente in quegli anni là, perché io sono nata nel 72. Allora, o non vedevi niente, o vedevi. Non è come adesso che dicono Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, no? No, prima, come anche l'uso del bastone bianco, prima era solo i ciechi assoluti, chi vedeva un po' non serviva,
1: invece
0: prima.
1: Adesso è bene,
0: invece,
1: che lo so.
0: Invece adesso. E allora così sono andata poi all'elementare
1: e praticamente già allora, quindi lei studiava Suor Maria Grazia, studiavi con l'alfabeto Braille, credo?
0: No, non avevo niente, neanche un ingranditore, niente, perché ho passato i primi anni delle elementari proprio malissimo, non avevo niente. I miei sono venuti a conoscere dell'Unione Ciechi nell'82, quell'estate che stavo andando in quinta elementare. E tra l'altro anche lì, cioè, io non vedevo la lavagna, non vedevo le righe del quaderno, però le maestre lì non comprendevano, mi scrivevano più in ordine, il quaderno disordinato, insomma mi sono presa tante di quelle umiliazioni e basta.
1: Quindi al di là che nel 1977 si parlava degli insegnanti di sostegno, degli inserimenti dei bambini anche non vedenti,
0: i miei genitori niente. Non sapevano neanche. Mia mamma andava a chiedere anche una volta anche all'oculista lì a Pordenone, perché sono originario di Pordenone, no? È andato lì per una visita, no? Allora, perché andavo a Mestre per il glaucoma, per le medicine, così. Però ha chiesto un parere a un oculista di Pordenone e gli ha detto: Signora, se sua figlia è orba, io che ci devo fare?
1: Invece veniamo adesso al punto Dolenz. Cioè Dolenz, ma anche bello secondo me. Come è successo quindi che a un certo punto hai sentito questa chiamata? Ce lo vuoi raccontare un po' più dettagliatamente?
0: Sì, allora niente, che io partecipavo al cammino neocatecumenale, mi hanno fatto, noi, i miei genitori mi hanno portato le catechesi, dopo ho voluto continuare e insomma lì ho riscoperto la vita cristiana, i sacramenti, questo che avevo perso.
1: Mi pare alla cresima, no? Avevi perso un po' questi.
0: Sì, esatto. E lì mi hanno fatto. Poi sono andata a alcuni pellegrinaggi della GMG del Papa, quindi sono andata a Santiago de Compostela, in Polonia, e a Denver, insomma, e a Loreto, ho fatto queste esperienze. E pian pianino questo incontro mi ha fatto maturare, ecco, la vocazione, ecco, di una vita donata a Dio con la preghiera, e volevo, ecco, andare in una vita contemplativa, non nella vita attiva. E il sacerdote che mi seguiva mi mandò in due monasteri, però siamo sempre lì, il problema della disabilità. Allora non pensavano che io scegliessi questa strada per scappare dal mondo. Allora io ho detto: guardate, io non faccio questo, perché io ho già il mio lavoro fisso, e tra l'altro nel lavoro già non mi stava pesando più, perché sì, io nelle ore che non facevo niente magari pregavo e leggevo qualche articolo spirituale, insomma mi alimentavo di più, ecco, la mia vita in contatto con Dio
1: era già piena, insomma,
0: era già piena, quindi non mi pesava più il lavoro dopo, e allora e così sentivo questa, però avevo sempre contatto con gli altri, andavo all'Unione Ciechi, ecco, aiutavo, infatti quando sono andata via a Pordenone l'hanno sentito, hanno detto: mamma mia, però cosa vuoi, davo una mano anche lì, insomma ero lì col cammino neocatecumenale, quindi ero ben inserita nella società. E un'altra mi disse, quando sono andata in un altro posto: non è che magari scegli questa strada perché hai paura che ti nascono figli non vedenti? Ho detto: no,
1: cattivelli,
0: non è possibile, perché io il glaucoma non è ereditario,
1: sì,
0: è capitato con gli interventi, quindi non mi sarebbero nati figli con problemi. E un'altra botta sui denti gli ho dato l'altra ancora. Certo. E così ciapali. Va bene, ho detto, non importa, si vede, ho detto, che il Signore non mi chiama per questa strada, non importa, l'importante è fare la volontà di Dio, meglio essere una mamma felice con una sola triste. Allora cosa ho fatto? Una volta avevo avuto l'incontro con il direttore lì spirituale, insomma, e i catechisti, perché anche lì, no, ci si incontrava con l'equipa, e un giorno mi disse, no, il sacerdote: ma cosa pensi che il Signore voglia da te? Ho detto: guarda, io non lo so, perché mi capita questo. Ma fa: ma non sai, io ho un depliam delle suore, di un convento di suore non vedenti. Che? Ho detto: ma di Don Orione, mai sentito nominare. Io poi sono andata a casa, non mi ricordavo neanche più la parola di Don Orione.
1: Don Orione.
0: Ecco, no. Allora va, una suore non vedenti. Vabbè, poi quando gli ho detto i miei, sono stati contenti così. Dopo sono andata a quando ho avuto il numero di telefono di queste suore, io mi sono messa in contatto, e anche lì è bello, è bello questa storia che racconto. Allora, quando io ho telefonato il primo giugno del 1995, e quel giorno c'era la Madonna Pellegrina che il segretario del vescovo di allora, Monsignor Bongianino, portava in giro per le case religiose per chiedere le vocazioni. Al pomeriggio è venuta in quella casa delle suore sacramentine non vedenti, dove io appartengo, e la sera ho chiamato io. Allora le suore hanno detto: guarda, abbiamo la Madonna, ci ha ascoltato, cioè così, no? Dopo, quando sono andata 10 giorni dopo, perché ho dovuto chiedere ferie e così, sono andata con la mamma, mi ha accompagnato in questo convento dove ora abito.
1: Sì.
0: Appena le suore mi hanno visto, è una grazia, è una grazia. Per quello io da suora mi sono messa il nome Suor Maria Grazia, perché io il mio nome di battesimo mi chiamo Maura. Allora, sì, mi sono voluta mettere Suor Maria Grazia della Divina Provvidenza, perché della Divina Provvidenza, perché io sono nata il 20 novembre, giorno in cui la nostra congregazione festeggia la solennità della Madonna della Divina Provvidenza. E allora questo è un programma di vita, il mio nome, poi il nome della Madonna ho voluto scegliere. Questo è la mia storia.
1: E veramente darà brivido la tua storia, Sormora, grazie. E una domanda, i tuoi genitori erano contenti della tua scelta?
0: Sì, erano con sì.
1: I tuoi amici?
0: I miei amici ho detto sì, se questa è la tua strada, sì, non hanno alcuni sono rimasti, i miei fratelli un po', ho detto ma questa è pazza, che va a fare là, no? Però poi quando sono partita il 13 agosto hanno voluto venire anche loro, ecco. A parte un fratello che non ha potuto perché aveva la moglie incinta, un bambino piccolo, non poteva. Se no, voglio andare a vedere mia sorella dove è andata, dove va a finire.
1: Ecco, dov'è Sormella Grazia in questo momento? Dove ti trovi?
0: A Tortona, in provincia di Alessandria.
1: Ah, ecco, quindi dove ci sono altre suore non vedenti?
0: Sì. C'è una comunità qui, che è la comunità dove è nata la congregazione, proprio tutto, no? L'opera di Don Orione, dei sacerdoti che le suore, è nata qui. E poi

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Paolo, buongiorno, come va? Bene, allora salutiamo il nostro amico Paolo che abbiamo conosciuto per caso, perché ci siamo conosciuti tramite una lista di discussione, vero Paolo? E poi sì, è nato come al solito la nostra voglia di conoscerci, perché comunque il Giuseppe Cecantibus, dove c'è un amico che ha bisogno di qualcosa poi si muove, e tu lo puoi dire giustamente, vero? Sono venuto a Roma direttamente da te e avevamo da rompere un file di un registratore, non diciamo la marca, ma lo diciamo, sono gli stessi che usiamo anche noi per le trasmissioni Olympus, e quindi ci siamo rotti il file, ma ci siamo anche conosciuti, vero?
2: Non ci siamo rotti nient'altro.
1: Ci siamo rotti solamente il file.
2: Solamente il file, sì.
1: Però la cosa strana che è successa con il nostro Paolo, che noi abbiamo una cosa in comune, cioè abbiamo in comune di essere stati allo stesso collegio con anni di differenza.
2: Siamo stati al Sant'Alessio in periodi diversi, a distanza di 20 anni l'uno dall'altro.
1: Ecco, però.
2: E nonostante ciò, l'ultimo arrivato, che in questo caso era Giuseppe,
1: sì,
2: mi racconta di aver trovato molte cose che sono comuni a quelle che lasciai io nel lontano 1965.
1: Ecco,
2: io vi feci accesso nel 1957. E devo dire che, contrariamente a quello che provano molti bambini quando vengono inseriti in collegio, io non ne rimasi affatti traumatizzato, anzi,
1: ti piacque, diciamo.
2: Finalmente lì potevo giocare senza essere così surclassato dai miei coetanei,
1: certo,
2: giocare un rapporto di parità, un rapporto di assoluta serenità, e anche perché alla guida di questo istituto c'era all'epoca, e c'era anche all'epoca di Giuseppe, un meraviglioso sacerdote che si chiamava Don Alvaro Antonini,
1: così.
2: Che, al quale io volevo talmente bene che poi, quando mi sono creato una vita mia, un lavoro, una moglie, eccetera, gli ho chiesto di celebrare la cerimonia di nozze per me e per mia moglie. Quindi è questo, penso che sia un sintomo preciso di attaccamento, di riconoscenza all'opera di questo sacerdote, che comunque non è stato riconosciuto soltanto da me, ma chiunque sento dei miei ex compagni di collegio,
1: in ultimo
2: tutti
1: io,
2: tutti ne parlano assolutamente bene.
1: Bene.
2: Il Sant'Alessio era, per i non vedenti dell'epoca, un istituto decisamente all'avanguardia. Nell'istituto c'era la scuola elementare, ecco, per maschi e femmine, la scuola media, le superiori che si facevano in una scuola esterna. In più c'era la possibilità di frequentare l'università per chi voleva. Oltre a questo, bisogna aggiungere che dentro c'era un distaccamento del conservatorio di Santa Cecilia,
1: certo,
2: dove chi voleva faceva seguiva il corso di pianoforte e si diplomava in pianoforte ed in organo, che, come sappiamo, sono 10 anni e anche più.
1: 10 anni?
2: Sì, 10 anni, non sono pochi, ma tutti seguiti da regolari esami,
1: certo.
2: Non erano 10 anni di pianoforte strimpellati così, no, era un regolare corso, e ne sono usciti anche ragazzi che poi hanno avuto una loro collocazione nel mondo musicale, anche se non sono alla ribalta della cronaca,
1: certo.
2: Tuttavia alcuni sono riusciti molto molto bene, hanno fatto concerti, hanno collaborato per la incisione di 33 giri di cantanti famosi, tipo Lucio Dalla ed altri,
1: certo.
2: E quindi insomma è un istituto, e poi sono moltissimi laureati, cosa che purtroppo accade con una percentuale molto più bassa oggi rispetto a ieri, e non so la ragione. Io una mia idea ce l'avrei,
1: allora,
2: siete curiosi di sapere qual è la mia idea sul fatto per cui molti ragazzi si laureano molti, molto meno ragazzi rispetto
1: a una volta,
2: al periodo in cui io ero al Sant'Alessio,
1: certo.
2: La mia idea è semplice,

0: forse anche troppo, ed è dibattuta attualmente, perché c'è comunque una nell'ambito della Unione di casa madre, mamma unione
1: italiana ciechi, sì, ipovedenti,
0: come viene chiamata, sì, c'è comunque un dibattito in corso. Diciamo, per essere veri, che l'Unione è schierata totalmente, la dirigenza dell'Unione è schierata totalmente dalla parte dell'inclusione scolastica.
1: Beh, insomma, teoricamente un po' tutti siamo schierati.
0: Sì, teoricamente sì, però c'è comunque anche una grossa parte delle persone che comunque hanno avuto, come si dice, la possibilità di, sono stati in istituto e ne sono usciti diplomati o laureati e adeguatamente collocati al lavoro, che molti di questi invece propendono per l'istituto. Adesso l'inserimento scolastico, io ho sempre detto che è eccezionale, va bene, va benissimo, a condizione che il ragazzo o la ragazza che sia abbia una famiglia
1: abbastanza sveglia, diciamo.
0: Sì, abbia una famiglia capace di poterlo sostenere nel periodo post scuola. Perché se dietro ha una famiglia con un livello culturale o comunque con un impegno lavorativo che non permette loro di poterli assistere, questo ragazzo è in balia soltanto della scuola e di un insegnante di sostegno, che tutto si può definire meno che di sostegno, perché moltissimi di questi insegnanti di sostegno, riqualificati con dei corsetti da poco tempo,
1: sì,
0: sono ex bidelli riciclati, ex tecnici di laboratorio riciclati, eccetera, che l'ordinamento pretende che di punto in bianco siano competenti nell'assistenza a persone con patologie disabilitanti delle più
1: svariate genere.
0: Sì, ecco, allora voi capite bene che, insomma, un non vedente ha bisogno di un insegnante di sostegno che conosca molto bene il Braille, che sappia come accompagnarlo e che sappia come parlare. Un paraplegico ha bisogno di un altro che magari gli cambia il pannolone, magari, certo, che sono tutte patologie che hanno una loro tipologia di assistenza non cumulabile con non è possibile pensare. E poi l'insegnante di sostegno non è che si deve limitare soltanto ad accompagnarlo al bagno,
1: no, certo,
0: ha ben altri compiti, insomma, ecco, allora. E questo lo facciamo fare noi, e poi quando manca l'insegnante di sostegno, come spesso e volentieri accade,
1: chi c'è?
0: Chi assiste? Nessuno.
1: Quindi,
0: nessuno, assolutamente nessuno. Perciò,
1: ma questo secondo me vale un po' per tutte le disabilità, perché comunque
0: per tutte le disabilità, certamente,
1: che non sia solo il disabile visivo,
0: allora, perché... sì, però per il non vedente in particolar modo è un po' particolare, vabbè, ma diciamo che io mi sentirei di spezzare una lancia a favore degli istituti, partendo dal presupposto che comunque all'interno degli istituti vi era un ambiente di alta professionalità. Tutti avendo una monodisabilità, bene, erano specializzati e concentrati su quel tipo di assistenza. Sapevano benissimo come comportarsi, come parlare, come... Io parlo per esperienza vissuta, perché le persone che stavano a Sant'Alessio, gli assistenti che c'erano, è vero che non erano formati come si intende oggi, ma per la maggior parte dei casi erano studenti in medicina.
1: Sì.
0: Insomma, ragazzi, non erano personale
1: prese così casuali,
0: di appartenente a categorie soppresse nell'ambito della scuola e riciclato come per fargli fare l'assistente di sostegno. Erano comunque persone abbastanza esperte. Io parlo del Sant'Alessio, gli altri non ho una,
1: certo,
0: però
1: non...
0: ti dirò di più: alcuni di questi assistenti facevano l'università insieme ai nostri,
1: certo,
0: compagni di istituto, andavano all'università insieme e tornavano insieme.
1: Perfetto.
0: E adesso tutto questo non c'è
1: più. Non succede, Paolo.
0: Sono per l'inserimento scolastico, però sono anche per l'istituto, nel senso che laddove l'inserimento scolastico può pienamente essere fatto, ben venga. Laddove il ragazzo deve essere promosso per motivi di pietà,
1: ecco cosa che
0: come
1: succede,
0: spesso accade, come cose, come spesso, troppo spesso accade, no, preferisco l'istituto, anche perché il ragazzo, lontano da tutte quelle inutili attenzioni familiari che spesso gli limitano l'autonomia, gliela stroncano proprio sul nascere, lì potrebbe trovare, in istituto potrebbe trovare tutti i modi per potersi esprimere, per poter apprendere, per poter diventare autonomo nel certo. movimento, nel pensiero, in tutte le sue cose. Non ci sarà la mamma che lo imbocca, certo. non ci sarà il fratello o la sorella che ostinatamente lo vogliono accompagnare perché altrimenti va sotto la macchina. Voglio dire, lì diventerà un ragazzo molto ma molto più maturo,
1: molto sveglio. Io devo dire la verità, proprio di recente, non faccio nomi perché comunque non è lecito, però ho trovato una ragazza di 27-28 sì Paolo, ho trovato una ragazza di 27-28 anni con tanto di diploma, con tanto di lavoro, però che non si sapeva muovere nella struttura dove sta lavorando, nemmeno per andare a prendere il caffè alle macchinette.
0: In proposito, vi racconto un episodio che ho vissuto ho avuto proprio come esperienza diretta. Io negli anni 78, 77 adesso, sì. insegnavo centralino al Sant'Alessio.
1: Ecco.
0: E tra gli alunni vi era una ragazza, non faccio il cognome, perché certo. una bellissima ragazza che si chiamava Fiorella. Questa ragazza di circa 20 anni perse la vista inspiegabilmente, non si sa perché, non conosco la causa. Ad ogni buon conto ne rimase talmente traumatizzata che non voleva più uscire di casa, in sostanza gli amici, perché aveva un giro di amicizia molto molto, sono riusciti a convincerla a portarla via fuori, a portarla a spasso fuori, eccetera eccetera, fino a quando non so come, ma comunque arrivò al corso di centralino. Questa ragazza non riusciva a fare un passo e i genitori erano iperprotettivi,
1: sì.
0: Mentre invece lasciata lì al Sant'Alessio,
1: sì.
0: Lei in qualche modo
1: iniziò un po'
0: piano piano la sua autonomia.
1: Che il tempo è finito, Paolo.

Abbiamo archiviato il Ferragosto, martedì 18 agosto 2026, Disabili International, Simone Papini, il gallo di Simone accaldato, un gallo veramente squagliato. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda, grazie veramente a Giuseppe per la linea, tra le 5 e le 5 e mezza ci sono io, va bene? Ok, minuto più, minuto meno, mezz'ora più, mezz'ora meno, no, mezz'ora no. Amici, com'è andato il Ferragosto? Me lo raccontate, mi raccomando, È vero che a quest'ora ci si sveglia, si sta bene, molti di voi si svegliano magari anche per andare a fare un po' di jogging, un po' di attività sportiva, anche perché con queste folate di caldo vi ci voglio a fare attività sportiva a metà del giorno. Oh! Tanti argomenti di cui parlare anche oggi, e parleremo anche dell'educazione in spiaggia. Avete mai trovato dei rompini e maleducati in spiaggia? A me sì, a me è capitato. Tra poco ne parliamo, ma parleremo anche del gatto nero. Sì, sì, anche di lui, perché è vero che porta sfiga, ma neanche per sta beata cippa lippa. Vai che si inizia, dai!

oggi è la giornata mondiale della valorizzazione del gatto nero, anche perché sul gatto nero ci sono un sacco di leggende. Se ti regalano il gatto nero è qualcuno che vuole portarsi sfortuna. Quanti di voi si fermano, se potete ovviamente, se siete superstiziosi, se vi attraversa la strada il gatto nero, oddio che succederà. Ecco, se però il gatto nero è di tua proprietà, porta bene, porta male, porta bene, un po' come il 17, ecco, per intenderci. Quindi la giornata mondiale di oggi è stata istituita nel 2011. L'iniziativa dell'americano Harry Warren ha due obiettivi: combattere la superstizione che appunto è associata al gatto nero e favorire l'adozione del gatto nero, che nei rifugi vengono adottati meno frequentemente rispetto agli altri gatti. Quindi la principale ricorrenza di questo gatto è insomma, dai, ma il gatto nero poverino, ma perché alla fine è solo una questione di credenze popolari, o poi se lui è nato nero che deve fare, dai. Mi raccomando, siete superstiziosi, la giornata mondiale di oggi del 17 agosto serve proprio per questo: sensibilizzare e anche in un certo qual modo dare la possibilità al gatto nero di avere le stesse opportunità. La giornata mondiale del gatto però sono due, l'abbiamo celebrata lo scorso 8 agosto e la celebreremo la prossima giornata il 17 febbraio del prossimo anno. Il 17 novembre, la giornata del gatto nero Italia, anch'essa dedicata a sfatare questo mito. Comunque, ecco, così, tanto per dire. Amici radioascoltatori, oh, vedi quanto c'hanno il gatto nero. Simone, mi hanno regalato il gatto nero, ma ha portato comunque fortuna, perché alla fine è un po' come martedì 17, martedì 13, venerdì 17 e 13, cioè, ma se le cose devono andare bene, vanno bene comunque. Dai, abbiate pazienza. Amici radioascoltatori, cambiamo completamente argomento e parliamo delle 8 regole del bon ton della spiaggia. Quanti di voi amano andare al mare, amano andare in spiaggia, ma poi ti trovi con il maleducato di turno? Ecco, dobbiamo cercare di rispettare queste regole, cioè ad esempio di rispettare la privacy del vicino di ombrellone, evitare di posizionare l'ombrellone e il ridosso del vicino, spazio di correre vengono prima di tutto, quindi non trattamenti estetici misure decorose. Parliamo delle coppie che non possono staccarsi, non parliamo di coppie gay, etero e quant'altro, coppie in generale, le fusioni, ma anche meno. Dai, e poi dobbiamo cercare appunto di rispettare la privacy e la cosiddetta il cosiddetto spazio personale, vale anche nelle spiagge. Tenere basso il volume, cioè ad esempio le suonerie del cellulare o magari silenziarlo, le chiamate vocali a bassa voce, viva voce, musica e video vocali vanno ascoltati esclusivamente con le cuffie, secondo questa ricerca. Per richiamare i bambini è meglio alzarsi invece di iniziare a gridare dalla spiaggia: dai, vieni qua Antonello, dai, forza, anche, che ne so, ti bagni troppo, è troppo che stai nel mare al mollo. Guardate che non vi sente vostro figlio, perché nel frattempo ci sono altri bambini che stanno giocando come lui. Quindi ecco, cerchiamo un attimino di darci una regolata. Non fumare a ridosso di altre persone, cioè anche all'aperto il fumo viaggia e può disturbare chi sta accanto a voi, soprattutto bambini e donne incinte. La buona norma qual è? Allontanarsi per fumare e non sottomettere mai mai ovviamente i mozziconi sulla sabbia. Devo dire che a me è capitato di sotterrarceli alcuni, mia colpa, mia massima colpa. Ci sono altre regole però per vivere meglio in spiaggia, tra poco continuiamo a parlarne.

0: Stiamo parlando della bellezza di vivere in spiaggia, ma come in ogni luogo ci vuole quell'educazione che non ne fai mai male. Simone, mi fanno veramente nervoso le persone che hanno un tono di voce talmente alto che sembra che ti rimbombino in testa. C'è qualcuno che scrive: Simone, soprattutto il sud questo. Allora, secondo me non è proprio così, però Luca, non voglio per carità sfatare o comunque sia lanciare una lancia nei confronti di nessuno e quindi difendere nessuno. Ovviamente c'è l'educazione, assolutamente sì, cioè se sei educato non ti metti a gridare in mezzo alla spiaggia. Ecco, Simone, vogliamo parlare, ciao sono Federica, di quelli che si portano tutta la cucina in spiaggia? Eh sì, è vero, c'è Franco che scrive: Simone, ho notato però che al sud sono molto più calorosi, si sta benissimo nelle nostre zone liguri, siamo tutti un po' così, anche in Toscana. Ciao da Riva dei Tarquini, ciao Simone dalle Marche, grazie veramente di cuore. Cercare di fare un po' di educazione civica mentre si sta in spiaggia non farebbe mai male, ma proprio nella vita in generale, assolutamente sì. Andiamo avanti con le prossime regole, non lasciare i rifiuti. Questo mi sembra l'ABC non soltanto nelle spiagge ma proprio in generale anche nei parchi piuttosto che nei giardini pubblici, cioè portare sempre con sé un sacchettino e raccogliere qualsiasi carta, bottiglia, carte, cibo e lasciare la spiaggia pulita come l'abbiamo trovata, anche se purtroppo spesso e volentieri a livello proprio comportamentale quando arrivi nelle spiagge sembra una pattumiera. Ecco, quindi facciamoci attenzione, fare attenzione anche alla sabbia, quindi prima di scuotere il nostro telo mare verificare la direzione del vento e la presenza dei vicini, camminare con attenzione per evitare appunto che le ciabatte sollevino sabbia sui bagnanti stessi, giocare senza disturbare, questo non vale soltanto per i bambini ma anche per gli adulti, attenzione bene, perché la partita a pallone è sicuramente quella che toni vanno fatte negli spazi dedicati o in aree riservate. I genitori devono sorvegliare i bambini e quindi ricoprire le buche scavate nella sabbia appunto prima di andarsene. Ci sono altre regole, ragazzi miei. Ciao Simone, grazie veramente di cuore, sono un bagnino e qui se ne vedono di tutti i colori. Ciao da Pontedera, ciao Simone, un saluto, un abbraccio anche dall'isola d'Elba. Simone, per favore, fai queste regole, fai un vadevegum a ripetere tutte le mattine. Sono Franco e sono titolare di uno stabilimento balneare, ma dovrebbe veramente, secondo me ragazzi, però attenzione, questo è il mio punto di vista, secondo me certe cose dovrebbero essere proprio all'ABC però del comportamento degli altri, cioè non dovrebbe neanche esistere. No, voglio dire, questo modo di cercare di andare, di non fare confusione, cercare di comportarsi nel migliore dei modi, anche perché il mondo sia a casa nostra, però non penso che, voglio dire, a casa nostra non lasciamo, anzi, tutt'altro, non lasciamo, che ne so, mozzicone di sigarette, non lasciamo tutto sporco per terra, o comunque sia lasciamo tutto in aria prima di andarsene, perché prima di andarsene, magari di andare fuori, prima di andare in ufficio, quanti di voi hanno testimoniato spesso e volentieri qualcuno che riesce anche a pulire la casa, qualcuno prima di andare a lavorare si rifà il letto, è la stessa cosa, cioè nell'ambiente pubblico, io voglio dire, scusatemi, però mi sembra abbastanza così, è abbastanza assurdo anche in un certo qual modo, no? Rinvangare e cercare di precisare determinati punti. Sì, amici miei, ci sono altri punti per riuscire a vivere al meglio la nostra vacanza oppure la giornata al mare, in spiaggia.
1: Senti, compagni.

0: È tutto fumo e niente arrosto. Vi saluto.
1: Le giornate in spiaggia sono belle, proprio come quelle dei parchi, però quando insomma diventiamo maleducati sicuramente la figura non ce la facciamo bene, anche nei confronti dell'ambiente. Siamo arrivati alle ultime due regole per vivere al meglio la nostra gita fuori porta, che vale anche per la gita fuori porta, ma anche per vivere ovviamente la nostra giornata al mare. Tenere sotto controllo gli animali. Nella spiaggia in cui siamo ammessi, ovviamente i cani devono essere custoditi e responsabilmente tenuti all'ombra, ben idratati e protetti dalle ore più calde. I bisogni vanno sempre raccolti e siamo al solito discorso, questo anche quando vai a fare la passeggiata in città piuttosto che al parco, cioè non è che puoi fare proprio come ti pare, ecco. Poi l'ultimo di questi è usare con rispetto docce e servizi. Io sono di quelli che amo molto il campeggio, perché sì, mi piace il campeggio, però meglio andare in un bungalow dove i bagni e le docce sono ognuno per conto suo. Scusatemi, però io sono un po' comodino, ecco. A me piace il concetto del campeggio, assolutamente, ragazzi, è una figata, perché poi magari conosci persone, ti fai due chiacchiere e magari anche, che ne so, prima di andare a dormire ti fumi, purtroppo chi è tabagista come il sottoscritto, ti fumi una sigaretta, ti fai delle chiacchiere, perché comunque il campeggio è un po' un paesone, ecco, è bella ritrovare questa, però in realtà i bagni, cioè secondo me veramente ognuno nel suo è il bagno. Comunque le docce al mare, che sono comuni, non sono un bagno privato, ecco, e vanno usate in modo rapido senza sprecare acqua, salvo ovviamente diverse indicazioni. E vietato usare shampoo e bagno schiuma, poiché appunto gli scarmi spesso finiscono direttamente in mare, quindi meglio evitare ciò. Ciao Giuseppe, ciao, tu che fai quando vai al mare? Anche tu educato, mi raccomando.

facciamo un salto in Varietyfair e parliamo dell'amicizia e le relazioni sociali che hanno sulla nostra longevità un impatto veramente fondamentale e come troppo spesso invece tendiamo a considerare secondo rispetto ad altri aspetti, come ad esempio la carriera, la salute fisica in senso stretto e le relazioni romantiche. L'amicizia è fondamentale. La scorsa settimana è stata la giornata mondiale dell'amicizia, se vi ricordate. Ma quali sono i benefici a livello biologico della nostra amicizia? Meno stress, salute migliorata e studi neuroscientifici medici dimostrano che avere legami di amicizia saldi autentici, ovviamente, influenzano direttamente sui nostri parenti a livello anche biologico. La presenza di amici, quelli veri, quelli intimi, perché lo sappiamo perfettamente, ci sono i conoscenti, poi ci sono gli amici, quelli veri, ecco, gli amici, quelli intimi, riduce il livello di ormone dello stress, il cortisolo, migliorando la gestione dell'ansia. Ma anche le persone con una rete sociale solida tendono ad avere risposte immunitarie migliori e un rischio ridotto di infiammazioni croniche. La solitudine, al contrario, prolungata, e l'isolamento aumentano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari e a livello anche di ictus. È bello quindi avere degli amici. Ovviamente trovare gli amici non è semplice, perché l'abbiamo detto un sacco di volte anche appunto nella giornata mondiale dell'amicizia: l'amicizia è talmente importante che se ti tradisce il tuo migliore amico, magari perché ci sei cresciuto insieme o magari perché è semplicemente rompino, ti fa veramente male, perché l'amicizia, l'amico te lo sceglie, il parente invece te lo becchi così com'è. Ecco, allora il paragone con i fattori di rischio tradizionali, perché uno dei dati più veramente eclatanti della ricerca scientifica, signori e signori, parlando dell'amicizia, evidenziano che la mancanza di relazioni sociali ha un impatto sulla mortalità e quindi sulle cifre di 15 sigarette al giorno. Avere problemi legati all'alcolismo, superare in gran lunga l'obiettivo e quindi l'impatto di fattori come ad esempio l'inattività fisica. Lo studio, quindi, che cosa rappresenta? Una delle ricerche più lunghe mai condotte sulla salute e sulla felicità umana. Durata 80 anni, è giunta ad una conclusione veramente inequivocabile. La quotidianità e quindi delle nostre relazioni sociali è il fattore numero uno che appunto predilige quanto è lungo, quanto è felicemente vivono. Soprattutto la ricchezza, però non quella ovviamente dei soldi, ma quella delle relazioni. Nonostante appunto sia importante, l'amicizia viene spesso messa al secondo posto prima di altri motivi. La società tende a dare la priorità a che cosa? Alla famiglia, che ci sta ovviamente, alla famiglia di origine, al partner romantico e ai figli, relegando quindi gli amici ad una categoria opzionale o a uno svago nel tempo libero. Però c'è da ricordare che appunto, se non sia mai, però insomma, la relazione non va a buon fine o comunque termina, si può rimanere da soli, quindi cercare di coltivare le amicizie. A differenza del matrimonio o dei contenuti lavorativi, le amicizie non hanno tutele legali o riti formali di passaggio, rendendo più facile lasciare evitare per mancanza di tempo. Non ci ho avuto tempo, è da un po' che non ti fai sentire, non ho avuto tempo. Questo è un dato di fatto, è un po' questa la caratteristica, questo secondo me anche molto con le conoscenze. Con l'avanzare dell'età, tra la loro ovviamente gli impegni personali e il tempo dedicato a coltivare nuove e vecchie amicizie, quelle diminuisce ovviamente drasticamente, portando a quelle che molti aspetti definiscono un'epidemia, l'epidemia globale della solitudine. Quindi bisogna cercare di vivere nel migliore dei modi la nostra vita e, perché no, avere una rete sociale per vivere magari anche più a lungo. Questo è quello che ci ha insegnato la ricerca. Nei luoghi pubblici e nelle spiagge dobbiamo sempre essere educati. Amici di Giuseppe, Disabili International Network, come ogni mattina vi teniamo compagnia, Giuseppe, dal lunedì al venerdì, con me tutti i martedì e giovedì. E con me ci risentiamo ovviamente giovedì mattina. Buon martedì ancora a tutti, è arrivato il momento di salutarci, grazie Giuseppe per la linea. Come ci sentiamo? Il 20, giusto? Sì, dopo domani è il 20, oggi è il 18. Ciao ragazzi!

Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 15 agosto 2026. Intanto auguriamo a tutti voi buon Ferragosto e buon relax. Ma quest'oggi Danto Radio vi terrà compagnia con le uscite, ricordandovi che questa puntata, la prossima settimana, la potete riascoltare precisamente sabato 22 agosto 2026. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare anche sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto e viene trasmesso anche qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutte le sue radio che si connettono, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche tutti voi. Quest'oggi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, non vado a leggere le vostre preferenze, ma vi saluto con affetto. Saluto sia Iole che Donatella, che comunque hanno espresso le loro preferenze. Quest'oggi andiamo direttamente a scoprire quale sarà il disco promo della settimana, che poi potrete riascoltare la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Il disco della settimana che abbiamo scelto quest'oggi è quello di Rob Secci, Il Cammino. Il tema principale è la rinascita, percorso interiore, forza silenziosa. Il brano racconta il momento in cui una persona decide di mettersi in cammino, non per arrivare da qualche parte, ma per ritrovare se stessi. Ogni passo è una ferita che guarisce, un ricordo che si scioglie, una verità che si rivela. E allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano. Buon ascolto.

Ecco a voi il nostro viaggio musicale con Promo. Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, oltre a farvi ascoltare qualche novità di questo periodo che sono uscite, ma siccome gli artisti in questo periodo sono in vacanza, quindi sono a riposo, è giusto che sia così, vi faremo ascoltare anche dei brani che qui sono stati proposti su Danto Radio nella programmazione di Promo. E allora iniziamo subito con il primo brano che abbiamo proposto qualche tempo fa, e parliamo di Alberto Conti, Mantra. Il tema: meditazione, centratura, equilibrio. Un brano che invita a respirare, a ripetere dentro di sé una parola che diventa cura. Il mantra è la casa interiore. Emozione, calma, vibrazione, spiritualità. E allora ascoltatevi questo brano.

Ora vi parliamo di Angelo Mazzei di Poggio. Ho capito che era amore. Il tema rivelazione, sentimento che si manifesta. Il momento esatto in cui capisci che ciò che provi non è più un dubbio, ma amore. Una presa di coscienza dolce e potente. Emozione, tenerezza, verità, emotiva.

quartiere Coffee dove scende il sole. Il tema principale in questo brano si riscontra il viaggio, orizzonte e libertà. Un brano che racconta il bisogno di andare dove il sole scende, dove la vita sembra più semplice e più vera. Emozione, leggerezza, vibrazione e

Roberta Modigliani, Sotto la pelle d'estate. Il tema principale, sensualità, ricordi, estate che resta. Il brano, l'estate che non finisce, che rimane sotto la pelle, come un profumo, come una promessa. Emozione, nostalgia, calda dolcezza.

Michele, amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana, anche quest'oggi 15 agosto 2026, anche se è Ferragosto, noi vi teniamo compagnia con le novità discografiche della settimana, ma naturalmente oltre a farvi ascoltare le novità discografiche della settimana, perché in questo periodo gli artisti sono a riposo, sono in ferie, è giusto che sia così, alterniamo, quindi oltre alle uscite in questo periodo, quindi scegliamo qualche uscita che è uscita appunto in questa settimana, andiamo a ricordare dei brani che abbiamo messo all'interno del programma Promo nei mesi scorsi, quindi se vi ricordate è sempre bello ricordarli e riascoltarli qui su Danto Radio. Per interagire con me, fare le vostre preferenze oppure, perché no, scegliere anche il disco promo, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre a ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto,

0: la musica prende vita.
1: Ora vi parliamo di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra. Alchimica, mantra. Il tema spiritualità, natura e radici. È un canto dedicato alla Madre Terra, alla sua forza creatrice e alla connessione tra corpo e universo. Emozioni, sacralità, profondità.

Ora vi parliamo di Graziella Saverino, l'amore che disarma, vulnerabilità resa emotiva, verità, l'amore che non combatte, che non ferisce ma disarma, che toglie le difese e lascia entrare la luce.

Ora vi parliamo di Roberto Ruscini, Troppo, troppo. Il tema, deciso desiderio, vita e vissuta al massimo. E in questo brano il significato è tutto è troppo, troppo forte, troppo veloce, troppo vero. È un brano che racconta l'esagerazione come forma di autenticità, emozione, adrenalina

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Ora vi parliamo di Cocò, dove sei? Il tema è assenza, ricerca e mancanza. Il significato del brano è una domanda che non trova risposta. Dove sei quando ho bisogno di te? Un brano che vive nel vuoto tra due persone. Emozioni, malinconia, sospensione, eccetera, eccetera.

Sandra Forti, figate il filler. Il tema ironia, estetica, verità, sociale. Una critica leggera, pungente all'ossessione per l'apparenza. Quando il filler cade resta la persona. Emozione, sorriso, provocazione.

Prima di terminare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, quest'oggi 15 agosto 2026, Promo augura a tutti voi un sereno buon Ferragosto, trascorridelo in relax e, perché no, se avete la possibilità, ascoltate Danto Radio, perché Danto Radio vi regala tante belle emozioni. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si connettono e saluto anche Disabili International Radio, naturalmente, oltre a salutare anche Giuseppe, inviargli un grande abbraccio. Saluto Antonello in regia e tutti coloro che mi ascoltano. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, oltre ad ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, lo potete fare anche sabato 22 agosto 2026 alle ore 17 qui su Danto Radio. Prima di terminare e salutarvi, vogliamo parlarvi di Manuele De Iaco. Stai lontano da me. Il tema principale è confine autodifesa, liberazione. Il brano che mette distanza da ciò che fa male è un fuga, protezione, emozione, forza, chiarezza. E allora, ciao e alla prossima!

Grazie Daniela, anche oggi abbiamo visto quelli che erano i successi del momento e adesso andiamo al, intanto che l'orologio dice farfuglio qualcosa che non ho capito, andiamo ad ascoltare un brano degli anni 60-70 e anche un uomo di Mina, eccolo qui per voi, anche un uomo Mina.

E dopo Mina con anche un uomo ce l'abbiamo veramente adesso, è scomparso da poco, non tantissimo, e è una persona che insomma ha avuto il peso di qualcuno e ha detto in questo sobrano Averti addosso, quindi è Gino Paoli in Averti addosso.

averti addosso sulle spalle, con il caldo, con il freddo, con l'amore, con il vento. Quando sei giovani, quando sei vecchi, quando sei bambini. E quando si cresce, poi il papà alla figlia dice: bada bambina, e lo dice anche Little Tony: bada bambina.

Eccoci, eccoci, siamo alla fine ormai. Dopo questo brano arriveranno i saluti e adesso vi dico il titolo del brano che ascolterete. Ha a che fare con le bandiere. Bandiera di che colore poteva essere negli anni 60 la bandiera, se non quella gialla della discoteca? Quindi

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammina.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pre-

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Racconterò di quando hai detto, ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si è offesa. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo: un bianco è uguale a un negro. Forse il negro è un po' più marroncino. Oddio, non sarò mica razzista. Devo stare attento. Sì, meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. La paura ripugna il nostro senso di giustizia, che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna.
1: Uguale, uguale, uguale.
0: Certo, non si può mica essere razzisti. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. È ideologicamente scorretta ed è encomiabile questo sforzo pazzesco di parlare sempre di uguaglianza. Ma talmente encomiabile che perdona a volte una certa trascuratezza del dato biologico. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta! Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Gli unici simpatici in questo senso sono i tedeschi. A loro il concetto di uguaglianza non li ha mai sfiorati. Per loro è sempre stato chiarissimo che gli altri sono diversi. Sì, vabbè, ma a parte i tedeschi, che effettivamente sono un po' esageratini, anche noi, appena usiamo la parola diverso, subito tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ma io dico, non si potrebbe essere diversi così, su un piano, tutta una base. L'ho chiesto al governo. Telefono al tuo governo. Io, pronto? Scusi, non si potrebbe così? Sarebbe la sciagura di non avere buoni capi che ci guidano democraticamente. Ahimè. Ho proprio paura che moriremo con l'incubo del leader, del genio.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

e a bocca tutta rossa. Poi camminava e era tutta una mossa. Tipo magliardo, alta, assai bella, col suo ancheggiar e appareva una modella.

che gambe peose, che muscoli, che brassi, che mani caiose, via parruca e tette se false, non che spunta d'oro in mezzo ai calze.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

you're frightened of dying.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.